jogi penjore ang'at madare okodo komodi ang'at madare molorategego juo penjore nono ang'at madare juo wondore wonda sami onge madare juo wondore nono sami onge ratego madare jogi wondora wonda sama onge okodo madada jogi wondore juo wondore nono jogi wondore nono juo wondora wonda ratego yai Kagine na kabiro, ang'at madare. Ang'at madare.